0: amici in albero come erano. Anch'io di là qua a Natale c'è un piccolo di Giovanni o di Castagne di qua erano ma mi chiedo in passato spada di Gerrita di Occia cazzo a grahare o stracci un po' di Gerrita di Occia e io a Gerrita di Natale a raccare che un sahaio si è avuto anche a già sa che di amico che entrare ma Camilla che ti dà cosa o ragazzi si sta nachmas ma fino a ma il tuo ruolo è che quando ti ha scritto che era di Disney che vuoi mettere o poco in tanto non è che tuo ruolo è nuovo ma quindi si corre un po' in finire se anche un po' di chiesa ma poi c'è un po' di chiesa ora che ti ha o si è anche un po' di chiesa quindi si va Gesù quindi si è anche un po' di chiesa ma il tuo ruolo è di da ha o quindi vuoi che io non sono un po' di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di
1: chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa
2: io non ho di chiesa
1: io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa
2: io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho
1: di chiesa io
2: non ho di chiesa io non ho di chiesa
1: io non ho
2: di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di
1: chiesa io non ho di
2: chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non
1: ho
2: di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa
1: io non ho
2: di chiesa io non ho di chiesa io non ho
1: di chiesa io
2: non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho
1: di chiesa
2: io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di
1: chiesa io
2: non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io
1: non ho di
2: chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho
1: di chiesa io non ho
2: di chiesa
1: io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho
0: di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di
1: chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa
0: io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di chiesa io non ho di ch